galleggiare. E voi, coi vostri sensi, e con l'occhiata torta da gatto pardo, e fatti di sghignazzi, avete scorto il vostro amor, amore, amore.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Banco strutto. L'onore lo può sentir chi è morto?
1: No.
0: Vive sol coi vivi? Neppure.

entrar nel vostro tempio, becarvi la consorte, sfondare la cassaforte. E...

0: moglie li sfoggia, ma di eloquenza altera.
1: Diceste che gli alloggia dove alla giarrettiera.

0: sotto, sento quanta scommetto e mi va dritto nel trabocchetto.
1: Forse non troppo là,
0: sento, sento,
1: per fatelo.
2: M'ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano.

0: è moglie d'un certo forte.
1: Ascolto, io la amo, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda, la cerco e si nasconde.

Voi siete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo.

vedrai, te lo col bello, vedrai, te lo col bello, vedrai, vedrai, vedrai. Bello carnifico! Metto, metto, quel tangero, quel tangero, quel tangero, quel tangero! Ma è tardi, aspettami qua!